0: This is 97.1 WLGZ HD3, Rochester, El Poder Latino.
1: Poder 97.1 FM, una emisora con alma latina.